Amedi wa sala masala sotho e robo metsotso. Ya re libile go ya de ya bohlano. Tate Modibo a ketsetse wena hantle. Re tla kopana hape ha Modibo o ratile.

0: Mamedi wa Selma Salsutu o dumela ke dumedise ke be ke o amohela ho seng ho letsatsi lena la labone. Ke nako e re kenang ka hare ho lenaneo la sebuping, lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi. Lenaneo lena ke lenaneo le hlophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa moraorao la sona sealemoya sena sa Lesotho. Bohlahisi ba lenaneo la ho seng ho letsatsi la kajeno ke ba Moselane tja Pheko, mme Kophohledi o ile a le hlophela hore e be le ba moyeng hore e be kajeno re tla tseba ho bua le wena. Ka mane ka metšhini ke sebetsa le bahlakwana kgwele. Nna lebitso la ka ke Tshepantsimane ka hona atamela hle re tlo tla re ba mmoho ho seng wa tsatsi la kajeno. Mamedi ere re hle re hatele pele hobane nako ya re dumella. Ka mora dilemo tse 57 mohlomphehi Sephiri Enoch Mutanyane a sebeletsa naha ya Lesotho mafapheng a fapakaneng. Kajeno re gakola le ho pepesa tsa leeto la hae dipolotiking tsa naha ena ya Lesotho ka buka e ngotsweng ke yena ka sebele eo o hlalosang e le Lesotho Politics and Society. Mohlomphehi Mutanyane o qadile leeto la hae dipolotiking ka selemo sa 1965 moo a bileng a kgethelwa ho emela lebatowa la Madiba Matsho a le dilemo di 26 ka nako eo. Ho feta mona ebile motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba ho tloha selemong sa 2003 diparamenteng tse fapakaneng ho fihlella ka 2022 ha a ne a beha meja fatshe. Ho tloha ha a kena dipolotiking ho fihlella a sebeletsa naha boemong ba boetapele makaleng a fapakaneng a mmuso, Mohlomphehi Mutanyane o siile menyabuketso nalaneng ya Lesotho. Ho seng hona, re hetla morao nalane ya dipolotiki tsa Lesotho re shebile ka kotloloho tse phuthetsweng ke buka ena ya Mohlomphehi eo re hlalosang hore o a e gakola le hore na bohle ba tlang ho e bala e tla ba thusa jwang, e tlo ba hlahlella jwang ka malebela Ntate Mutanyane leetong la bona la dipolotiki. Re shebile hape le ditaba tsa puso ya setjhaba ka setjhaba naheng ena ya Lesotho eo ba bang ba ntseng ba dumela hore e santsane e kgwehla marongwele e rerekela. Ha ke tsebe ha ebe ho jalo, empa o tla hlalosa. Mamedi haufi le nna mona ke se ke na le yena Ntate Sephiri Mutanyane, re tlo tla re qoqa le yena. Mme ho bohlokwa he hore o tlo mamele, e tle re nako eo ko o fa monyetla o bo tseba hore na o tlatsetsa jwang, o botsa jwang. Ke a o dumedisa le ho amohela Ntate Mutanyane o seng wa tsatsi la kajeno. Ke be ke kope tshwarelo hore e be ke utswisitse o seng hakang.
1: Ke a leboha mme ke a o dumedisa le nna hammoho le bamamedi ba sealemoya sa Lesotho seng wa kajeno. Tjhe, e la nna ka ntsha lephola. Jwale ha ke tshwenya haholo so se.
0: Ke a itebohela ntate, ke ne ke sa ba loshewa ke gona o tla ga o motho eno ngwa le lwate na nkemelela o seng a kana-kana ke se ke phomose, ke tshwanetse ore be ke phomose, empa he ra leboga ntate. Ke se ke tlhalositse gore se tlileng se re kopanyang le wena kajeno re le lenaneo ke taba ya buka ena eo re ithutileng ntate gore o a e gakola kapo o e ngotse mme wa e gakola. Empa pele re kena ho tse phuthetsweng ke buka ene, ke batlang ke ke utlwe hanyenyane. Ha ho bua ka Sephiri Enoch Mutanyane, re bua ka mang?
1: Ha ho bua ka Sephiri Enoch Mutanyane, re bua ka...

mediso ho ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilakisense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa

Ana di metsotso ya rona ha ho itadi maiditse jalo fela ho ele shumele metso e robong gatswa horeng yena ya bo robong ha ke etsa tsena o tsebe re fetela manolong ya lentswe la ntate Modimo.

0: tla
1: wa tsana eng hopotsang kgetse di aka
0: eh
1: ke mana e re nna o nyolo setse le fika le o isitwa mo lelo
0: eh yo
1: ai
0: hallelujah hallelujah
1: Hold it. Show off, Elarico.
0: Ah, don't... Okay.

0: ya botshelela
1: le shumela metso e medi ya metso tso re re lebile horeng ya botshelela ha ke shaba tsa boemo ba le hodimo letsatsing lena la kajeno re bona fela hore ho ka lebella hore le dule le hlakile ka maruwa fokolang bosiu ho bata ho isa ho bata haholo ka moya ofu ka ngwe le bobebe ho hlaha le boya bophirima mme serame se ka lebella ho lala dibakeng tse ngata ha re sheba tsatsing la hosane ho ka lebella hore le kwae le ka ho kgetha dibaka ho bate dibakeng tse ding ka malodi moya ho ka lebella ho foka le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hlaha borwa bophirima ha re sheba boemo ba dikgarata phirimaneng ya letsatsi la kajeno Maseru di tla dula fela ho hlano, Moshosho 1 di theole fela ho nne Mafeteng. Di tla be di le ho tshelela Mahalisuku di le ho nne, Qutheng di le ho tharo, Qasha snake di le ho nngwe, Mogotlong di le ho ha o letho, Oxbow di le tharo tlase ho Ntlhakgwamo, Bothabothe di le ho tharo, Boleribe di le ho nne, Bereya di le ho hlano, Thabatseka di le ho ha ho letho, Ha Simongkong di le ho pedi tlase ho Ntlhakgwamo. Ha re sheba tsatsing la hosane boemo ba motjheso. Maseru ka bedulo mashume mabedi Moshosho 1 le shume le metso robong Mafeteng le Mahalisuku le shume le metso robedi Qutheng le shume le metso supileng Asha Snake le shume le metso tsheletseng Mogotlong le shume le metso mene Oxbow robedi Bothabothe le shume le metso supileng Leribe le shume le metso robedi Bereya le shume le metso robong Thabatseka le shume le metso mehlano go qetella ska Simongkong ka le shume le metso medi me ke tsona tseno ha mamero sa masalo se tshe tsa boemo ba le hodimo tse o reneng ro tshwaretse tsona.

0: ci mamma per mettere rube dire fra le tue compagne
1: Oh, I'm going to go to the house.
0: Ke tsaka tshinta tampone la rate. A ha le re tsaka tshidumela tle mkwena.

0: Ngwaneso, ao ka ntjwetse mona,
1: ke papadi ya ka jeno fela e le tlo e hasa ka mono kapa gana la papadi tse di ntseng tse di tla hasetswa ka Barcelos.
0: A ngwana mme, ke ena e qalang e ne bula mohope wa lefatshe.
1: Oho.
0: Tsena tse ding tsena tse hlahlamang ngwana mme, ke ona bookamedi bo tla etsa qeto. Empa go batla go le thatanyana go hasa papadi tsa mofuta ono. Ga re shebe fela dipapadi tse ding di bapala ka meso ka bo hora ya bone. Go batla go le thatanyana go sebetsa jalo. Ka tlwaelo he re shebile nakong tse fetileng, re ne re shile re e gasa dipapadi tsena tse qalang e sita le yane ya magaolagang. Ntle le ga o ka ba le tlhophiso e nngwe go feta moo he ngwaneso.
1: Re tla di bona ngwana mme, che ke a tshepa o magaolagang le tlabela re fa ona le gao le jwang.
0: E phepa o ntsang tlhokomedisa mona gore le tsalang tsa seka magaolagang tsa di-semifinal e tlile tsona re tlatle re di bone le tsona re di gase gantle ka kotlologo.
1: A ngwana mme, le sebeditse tsamang le phomolo.
0: Ke o leba Dolly.
1: Ya are se metso tori betse me kae fela kyane e le shome le motso o mo re fela letse hora ya le shome le motso o mo me ka ne dikutlo tse papa di fedile Afrika Borwa di ntsha Afrika Borwa di ntsha ke noto ate na ya Mexico ntsha di pedi me Afrika Borwa e fane di papa ka letse go bedu tse pedi ka ofela tsa tsela ka jeno Tempo Zone o fane se rekate me le sitone o fane rekate me o tsibile se kwana ne la Mexico ka mo tsana fela o bile karete e tswileng le yona e khwedi ntle o ka letse thao ka ofela tsinentse go bitsa tsela ka jeno tle ipapa ne re batla e le bohlaswanyana mpa he ona sanje tjotjo re ke utlwa hoi dala ga mona danyi da bo yemo
2: hey don dada
1: jali
2: see you done.

0: pele.
1: Ala ga dole ga ba khetsa mngana. Ri le ga la sana a re le kae no ngobuze.
0: O nontso go di nkuja lesi, nye se mane se soto wa e tshwa timo a dikela.
1: He binjadi.
0: O go to di bitsa ka senye se mane.
1: O ai ba ne ke le di nkuja mara mo ne ke ge. Ka ha u ale. Na ke zibile nwe pedi ka ha ke gara o di sa di gonyana. Ya le ha ri se ke le mo ho se ke di sa di nkujela ke ne se di sa ba fela go. Ka gonyana tsara nkujela di le mo no. Ne re tsana fela ya le ha ke khutlela ene nke ntate ke ne ke kopa hore ke re ampa a ngolle 5 le 9 le 7 le 8 le 6 le 5 le 2 le 5 e le ntate mane ma ya nyala sing a ga ja go tswa wena mo mihlendadi ke kopa a khale ma ye fela ke tla go tlela ho yena
0: ke
1: le mo
0: ntse le mo ho mngaka
1: ya yindadi
0: thank you dadi